nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima vaga senza un fine per arrivare chissà dove.

Passe mille chilometri, entre mille amori io cammino solo e nel male con. Di una carta recibì, di mensaje de te a mi, sto sicuro che diste mi direzione.